vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Già mi conosci, cune non te capi. Già mi mascherei, cune non te zut. Tolico mi pensai da fridere.